melista, una mattina d'una racina devi aumentar. Alla melista d'una racina devi aumentar. Se tu in piazza qualche ragazza, tengo quella c'è come no. Alla melista domani mattina d'una racina devi aumentar. Senza parole la nozia, il minuetto di la follia, di la lavanda, paragola. Alla melista domani mattina d'una